hai detto sì. Io t'ho detto ripasserò. Ma no, monsieur. Tu ne preoccupa pas. Ma va.

Alette più piccole, io mi credo forse tanto, e perché tutto bene, mai.

Avete pillolo nel capoche di filo d'alto, per i mali per quello che fa.